scorderò mai più. Mio padre andò per la sua strada, l'amore o l'avventura, non so, però fu dura, e ad una stella

cuore batte più forte accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi mai.

luchiamo, signore, luchiamo, luchiamo, luchiamo, signore, per gloria. Luchiamo, luchiamo. Sacca il miglio, con il cepiglio, passa il bagno, passa il bagno, passa il bagno, che non si dagno.

forte accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi mai.